Ti belen non ha nanso Che ci catata ma Ani affugò con mo Fana ciocco con mio Ma na dera maca Mwaga na ciocia Chi be ma bandi mo Katona no tutu Gote coco no Ma why is it no Madame why is it no Yeah Ajibu why is